suoi pagasse la vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi Antonio.

Par vedeu solo in cadreglia, benianai sul salmone in cui mantegni tra il 21 e il 25 di giugno, quando c'è la ricorrenza di San Giovanni Battista. Benianai pronta a vedere prima di 5 e mezza, perché odora è quasi una otta. Benianai su già in lanecce par vespronta. Dalla cima del salmone, quella che noi d'arvesse chiamo una totta, e noi in doa chiamato la croce, ha sdeucchiorato la cresta di posa cardata in mira la valmagia. Den posa la trosa o madonna e o piz curbela a dio piz d'orniana e le proprie in una zotta a solio franzotta quella cima in no che spovedeo sol che quan coleva in cui mateginò le commesse to giù par una cadreia.